0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
3: Iti winyo or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
6: Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: EP Winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kaunu pene.
0: Iti winyo or radio.

Mama, para baba ngwe di kwene na chiyo ti jakino boye ni e. Ni ka ngwe di kobe ngwe di tumchia, iwa nke wane debo la chia, pea guri ro, ngwe di kari chinge keken, chia mkiru wapa. Aya. Ni ka ngwe di kobe ngwe di tumchia, iwa nke wane debo la chia, pea guri ro, ngwe di kari chinge keken, chia mkiru wapa. Aya.

na mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ora ci u koli ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ora ci u koli Colino per ogni amore ogni mi barra, colino per ogni arna c'è uno per accumo. Mary, mai uno per di notti mare con lo va mo batti mattin, gini mi la resi u colin. Aci u colino per ogni amore ogni mi barra, colino per ogni arna c'è uno per accumo. Aia, niara, nasci un. Ti chiedo un margono.

0: bang rani yetu po yoni ngolo kobdankie yunge account
1: E.T. Winyo or radio
2: Atina Muka your boy Ambizo.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad